0: motambino ai go boletse ba nnete bo le di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tapa ba
1: dengitse face.